separaria, di carivali me istero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa gosmi o recor. Calmerixi, scato de birasi, adromito

Sia cozzagna o deia fila, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu mila, sia mila.

Separania, di carivari me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

Separania, i carivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

mare sune ta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,